0: Ovo Steven, vorrei gaire da posto in moglie.
1: Papa simpel hè, gaza maschouin XXL, no 30, 27, andro a Swiss lever tatoeis.